giorno che la moglie vuoi pigliare, ricorda d'este mie parole qua, che chi si marita una calabrisella già trovava una buona fortuna. Calabrisella.